0: Sia. E sia così, I'm still here. È bravissima, eh? Brava. È un bel personaggio, con momenti di caliente atmosfera positiva, eh?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta? Caliente atmosfera positiva.
1: Mi hai convinto.
0: Perché, vabbè, dai, vabbè. Come siamo messi?
1: Ci stiamo un po' scaldando, eh?
0: Eh sì, sì, buongiorno.
1: Sì, sono aficionados che vanno e vengono.
0: Grazie per i vocali che arrivano sempre tanti. 378-378-1025, quello che vi pare piace. Faremo entrare altri argomenti. Ma anche voi, se vi capita un argomento, avete interesse di parlare di un particolare argomento, inseritelo, qua al Club dei Poveri Pazzi. Ti piace Passi?
1: Sì, noi non ci facciamo problemi. Noi parliamo anche di fisica quantistica.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma figurati, noi abbiamo anche un esperto, quindi magari più tardi chissà.
2: Peraltro,
0: sì, il nostro scienziato pazzo,
2: sì, esatto.
1: Siberio.
0: Di fisica quantistica, dottor Siberio.
1: Qualcuno dirà in questo momento: quei tre parlano di fisica.
2: Certo,
0: ragazzi, quiet, please. Quiet,
1: please. Noi facciamo, facciamo i cretini, ma mica lo siamo.
2: Siamo tutti.
0: Oh, no. Sono io che faccio lo scemo, ma sono scemo. Per
2: comunque,
0: cui,
2: ragazzi,
0: va tutto
2: da oggi,
0: bene.
2: Sì, da oggi anche David. Economia domestica.
0: Ah, bello, economia domestica, eh? Inseriamo, insomma, cerchiamo di farcire un po' di più il palinsesto. Per voi!
3: Ciao carissimo amico Alberto, un saluto da tutti da Gioacchino da Marsala.
0: Ciao Gioacchino.
3: Ciao Leo.
4: Buonanotte, voglio Gianni Call Position, sempre presente.
0: Ciao Gianni.
5: Buonanotte, i pensieri che sembrano la montagnetta del Shanghai. Ah. E se muovo il pensiero sbagliato, vado in shock.
0: Capito? Occhio. Bella questa.
1: Stai attento,
0: ciao.
1: Sergio.
0: Sergio, grande Sergio.
1: Aia.
0: Leo, che cosa sta succedendo ancora?
1: No, perché Angela è arrivata, ma se n'è già andata.
0: E questo chi è?
1: Ah, no. Eccolo, benvenuto!
0: È Angelo!
1: Angelo!
6: Buonanotte, Crazy Club! La festa è cominciata con Alberto Bisi che l'ha organizzata.
0: Ma è stato veloce.
2: Oh, ragazzi,
0: sì, rapido e indolore.
2: Ragazzi, se notate,
0: sì,
2: i timbri si assomigliano sempre di più.
0: Sì,
2: cioè,
0: eh,
2: si sta avvicinando pian piano.
0: Una
2: di
0: cosa
2: di
0: unica
2: Angelo
0: sta venendo fuori.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Com'è che fa?
0: Da paura.
2: Ma voi ve li immaginate in coro che dicono la stessa cosa?
1: No.
0: Lasciamo perdere. Mick Beautiful Freaks.

0: al grande Vasco Rossi.
1: Vieni qui.
2: Adesso io devo capire una cosa.
1: Chi ti bellissima.
2: Mette, dimmi. Chi ti ha messo più paura? Detto così tra di noi, Angelo o Angela?
1: Angela, in primis Angela.
2: Angela.
1: Sì, sì, Angela, ma subito dopo anche Giovanni, Non te l'aspettavi, Giovanni, sì, perché è fin troppo gentile. Qui c'è sotto qualcosa.
2: Ah,
1: hai
2: non
1: capito?
2: Ti fidi, dici? Non bisogna fidarsi.
1: Non lo so, c'è qualcosa di troppo tra noi.
3: Giusto. È come quel vicino gentile che non ti aspetti.
1: Esatto, bravo.
2: Allora, David, quando
1: hai capito perfettamente, esatto. In pieno.
2: Quando c'è sotto qualcosa, secondo voi, sì, chi va a controllare? Vai tu? Chi va? Io non posso.
1: Ma nemmeno io.
4: Sprenga le finestre. Nascondetevi. Stanno arrivando.
5: Chi?
4: Chi sono?
6: Siamo quelli del Crazy Club. Sì, quelli del Crazy Club.

0: Hoobastank. The reason. Hoobastank. Hoobastank. I bust.
1: No, io mi sento solo stank.
0: Sei stank anche tu?
1: Sì. Chi fa hoob?
0: Va bene.
1: Fai tu hoob?
0: Hoob. 02 25 15 15 per riprendere le telefonate insieme a voi.
2: Siete un toccasana,
3: qualcosa di grande,
2: siete proprio una compagnia.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15. Lo dico per i nuovi aficionados, è un brano già pronto per voi e questo è il numero per prenotare il disco dedica. Fate una dedica a chi vi pare piace. Ando!
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Antonio il panettiere.
1: Detta così non è una bella cosa, eh?
2: Di Sovegliano Anelli, allora.
1: Ecco, meglio così.
2: la password. Sovegliano Anelli.
1: Soveria Mannelli e la password?
2: No, shock.
1: Shock termico.
3: Shock, appena t'ho sentito io sono rimasto scioccato proprio in tempo record.
1: Allora...
2: Ma voi siete la mia seconda famiglia, mi dovete sopportare.
1: No, ma non dire così, dai, non è vero.
3: Il problema è che io non ce la Figurati. Faccio a sopportarlo. Quello...
1: No, Leo, non ti mettere anche tu per cortesia.
3: Okay.
1: Poi è una giornata particolare oggi.
3: Okay.
1: Allora, sì, Antonio.
2: Oggi oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Vorrei fare tanti auguri a mia moglie Francesca, che mi sopporta da 34 anni.
1: Ho capito.
2: Auguri e ti amo tanto, amore mio Francesca.
1: Allora, auguri.
2: Oggi.
1: Anguri e meloni di buon anniversario di matrimonio. Per festeggiare abbiamo Dire Straits, Tunnel of Love.
3: Quello è il problema, vedi?
1: A chi vuoi fare la tua dedica?
2: A mia moglie Francesca.
1: Ah, vedi? Anguri e meloni.
2: Grazie.
3: Francesca, esci dal tunnel, fidati.
1: Ciao, grazie.
3: Ma aspettavo prego, no, niente. But it's the life that I choose.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisade. Dire Straits. Band fantastica, eh? Grande personalità. Anche a Martellago, provincia di Venezia, esattamente le due.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l'Iran accetterà presto di non dotarsi di un'arma nucleare. Siamo piuttosto vicini alla firma di un documento, ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca. In precedenza dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi aveva smentito un accordo imminente. Il nodo è nei continui attacchi israeliani sul Libano. Il presidente americano ha dichiarato che si sta cercando di separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran. Nel giorno del debutto del forum economico russo, centinaia di droni lanciati da Kiev hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo e navi militari nel vicino porto di Kronstadt, scatenando incendi e colonne di fumo nero. Un altro attacco ucraino ha colpito un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 8 morti. Ira del Cremlino che promette vendetta. Lo sport, il tennis, la semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby ai quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare al secondo set, dove era in vantaggio comunque Arnaldi. Per il calcio, la nazionale di Silvio Baldini ha vinto per 1-0 l'amichevole contro il Lussemburgo in trasferta. Il gol della vittoria è arrivato al quarto minuto della ripresa, segno è andato Pio Esposito. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
3: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Riccione e Rimini Sud, sia il tratto tra Forlì e Cesena Nord, in entrambi i casi in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci qua in diretta nazionale, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, la notte dei Poveri Pazzi, grazie anche per l'ascolto che ci date, date RTL 102.5 e in questo caso anche al Crazy Club, un ringraziamento particolare a David Bella e anche Leo Di Mario che seguono la regia del Crazy Club, grazie a voi.
5: Grazie per i ringraziamenti. Grazie.
0: E grazie anche.
5: No!
0: E allora continuiamo con la musica. Su!
6: RTL 102.5 Power Hit.
0: Ca musica. Beh, questo è un virtuosismo, eh. Bello. Grande. Hey! Irama! Hey! Baila, baila! Cabana!

0: il grande Pharrell su RTL 102.5. Bene, 02 25 15 15, grazie per i vocali. 378 378 1025. Veramente ne abbiamo già un migliaio da sentire, non possiamo mandarli tutti, non per dire che siete sempre tantissimi, per fortuna, e grazie per questo, insomma, anche per l'affetto che ci date, siete sempre carini e gentili, è la verità, basta vedere i messaggi, insomma.
1: È vero. Oh, l'abbiamo nominata prima Federica,
0: subito.
1: Infatti, avevi ragione, era rimasta lì in camerino a parlare, esatto. Chiacchiera. A lei piace chiacchierare,
0: è bastato un piccolo colpetto di bacchetta magica ed è comparsa, visto?
1: Infatti, vedi,
0: è un po' fatina lei, eh?
1: Sì, io non ce la faccio, non ci arrivo certe volte, basta un colpetto, tante volte basta un colpetto, e poi succede qualcosa.
0: Se posso permettermi, non ci arrivi spesso, Leo, ma questo detto tra...
2: Buongiorno, cercate l'imbarazzo della scelta, guardate altrove, perché qui c'è solo l'imbarazzo,
1: è
2: un'unica scelta, lui, il nostro sex symbol, Alberto Bisi!
1: Ce l'abbiamo fatta!
0: Sempre più... sei sempre più gentile, carina, insomma graziosa, grazie Federica, grazie, hai capito? Però quanti complimenti, dimmi Leo.
1: Ho capito, cioè da un lato ti ha fatto i complimenti, dall'altro canto io ho avvertito un qualcosa di strano, come
0: cioè,
1: dire,
0: tipo,
1: che nel senso, un ambiente un po' imbarazzante questo.
0: Un po' imbarazzante.
1: Perché noi saremo, cioè, tu ti senti imbarazzante, io non lo so, tu sei imbarazzante, no, io non credo.
0: Ma cos'è successo?
1: Cioè, è imbarazzante questo mondo, questo mood.
0: Ma perdonami, ma quello che ha detto Federica è stato così traumatico per te da avere questa reazione indescrivibile? Vedi, David è lì tranquillo, non sta dicendo niente,
3: guarda.
0: Impassibile, e ha capito bene la situazione.
3: Non ho capito niente, infatti.
0: Quindi mantiene
1: le
0: distanze.
1: Mamma mia, mi state confondendo. Io già nasco confuso, mi gira la testa.
0: Scommetto, ecco. Infatti, ti stavo dicendo, scommetto che ti gira la testa.
3: Emmo!
0: Ehi! Giulia?

0: fantastici Tears for Fears. Ciao! Ciao! Ciao! Buongiorno Italia! Il club dei poveri pazzi, ma quanti siete? O fuori come dei balconi!
1: Sì, sì.
0: Bene, grazie, grazie per la vostra partecipazione che fortunatamente non è a delinquere. 02 25 15 15. Ma cosa voglio dirvi di più? Ah, una bella cosa voglio dirvi di più. Ah, oh, quello che non sa cosa dire, no? Ci sono quelli un po' stonati. Ah, oh, cosa voglio dirvi di più? Ah, oh, cosa voglio dirvi?
1: Meno allora, male che noi sappiamo cosa dirvi.
0: So,
1: no,
0: altro
1: abbiamo
0: che
1: le idee chiare.
0: Chiare, chiare.
1: Sì.
0: Tra l'altro abbiamo... Perché? No, è vero, molto chiare.
1: Ma scusa, ma il pubblico perché ride?
0: Perché ride perché beve l'acqua asciutta come noi.
1: Ah.
0: I nostri aficionados vanno di acqua asciutta. Abbiamo un argomento particolare. Vi è mai capitato di perdere un'occasione o comunque una cosa all'ultimo secondo? Perché siete stati superati da qualcun altro all'ultimo secondo?
1: Scavallati, come si dice?
0: Vi hanno scavalcato? Cos'è successo? Una cosa importante, può essere qualsiasi cosa, a 360 gradi, se volete aggiungiamo qualche, sottolinea, aggiungiamo qualche grado in più, va bene? Però ragazzi, cosa vi è capitato all'ultimo momento, all'ultimo secondo, che non avete potuto realizzare?
1: Beh, potrebbe essere anche un imprevisto.
0: Esatto.
1: Mm.
0: Insomma, cos'è, com'è, che è successo?
1: Tipo quando tu perdi il treno di solito.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Come perdere il treno, ma in questo caso non siete riusciti a realizzare.
1: Tu lo perdi spesso sul treno, eh?
0: Sì, ne ho persi tanti, ma c'ho l'abbonamento.
1: Ma anche ultimamente mi dicevi, oh, ho perso il treno.
0: Allora, non siete riusciti a realizzare all'ultimo secondo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Wow, che bello!
1: Bella, bella, veramente bella. Alicia Keys, bella e brava, è vero? Stavo leggendo, certo. Girl on Fire, dai, dai. Va bene, grazie anche per i vocali, 378-378-1025 per i messaggi. Un salutone anche a Simone Fornaio Rossonero di Borgo Franco di Ivrea, provincia di Torino. Abbiamo fatto anche questo salutone, va bene? Ciao carissimo!
2: Allora, password ragazzi è shock, molto semplice, shock. E poi se vi va di rispondere anche. Sì,
1: sì Leo, scusa, ricordatevi la password, eh. Adesso siete molto più attenti in questi giorni, ma anche distratti perché ci sono i ponti, eccetera, eccetera. I verbali li fa partire lo stesso Leo Di Mauro.
2: Qualche distratto.
1: Io ve lo dico,
2: Sì, sì, sì, sì. Qualche distratto c'è sempre.
1: Infatti.
2: Quando arriva il distratto di turno, PAM!
1: E tu mazzetto.
2: Certo. Insomma, mi scappa il verbale, ragazzi. Mi scappa sto verbale.
1: Va bene.
2: Che volevo dire? Quell'opportunità persa, come dicevo prima, Berto, persa all'ultimo secondo.
1: All'ultimo secondo.
2: Stanno già arrivando delle risposte. Sì, messaggi.
1: Tramite i vocali, tramite messaggi, come volete voi. A proposito dei vocali.
2: Sì, Cristian.
3: Buongiorno a tutti da Cristian di Topi nel Pane. Parola d'ordine, rock. No. E complimenti shock. Per la parola d'ordine. Allora, mi stavo chiedendo, shock. Ma se qui si ride, qui si gioca e si saluta questa poca.
1: Sì.
3: Ma se qui non si ride e non si gioca mica.
1: Te ne farai una ragione.
2: Così non passi per
1: no, no, no, no, no, no, no.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.